0: stelle che vedo, un bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, se qui mostra fellonde,
0: che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: E via, siate più ragionevole. Neppure cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Lui è vero.
0: Via, dille un poco.
1: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pure tutto.
2: Ebbene, fa presto.
1: Madama, veramente in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che... Il quadro non è tondo.
2: Sciagurato, rosine mio dolor, gioco ti prendi, a voi. Stelle, l'iniquo fuggì, misero me. Dove, in qual parte?
1: E lasciate che vada, egli non merta che di lui ci pensiate.
2: Il scellerato m'ingannò.
1: Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni

dominante della giovin principiante. Non si picca se si arricca, se si abbrucca.

sta buona le figlia devi aiutar se non in piazza qualche ragazza e quella che l'avevo vista domani mattina buona le figlia devi aiutar.

che figura, se sei giusto e come va. Non capisco che ti ha fatto. Tu sei matto e chi mi dai?